0: Babs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: in black skies.
1: Prova. Co***o Dio.
2: Avete ascoltato? Radio Blackout.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

0: Succès 96 vous présente
1: Rachid Staïfi.
0: Les arrangements musicaux sont de
1: Cheb Hakim.
0: Au violon
1: Azouz Staïfi.
0: À la basse
1: Jean-Jacques.
0: Aux percussions et accompagnements
1: Mokhtar Mzoud.
0: Et à la zorna
1: Bourouba. Au fi khater Kamal Siti Fils Mansaouj Faisal Wattoufir Mansaouj Nasreddin Lemsili Fou khater Khouya Hamid. Au fi khater Nas Stif Mansaouj Hadja Ala Had. Fou khater Les Immigrés de Lyon. Fou khater Khouna Azouz Lera Hadr Maana.
2: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia.

0: TikToks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitalks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: 在不可老眼。此地无银三百两。
1: Yo, yo.

0: run. Maybe that's your answer for that. Good pussy. I know niggas only talk about money and good pussy.
1: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata di Ghigliottina, andata in onda il 21 maggio 2024 su Radio Neanderthal.

0: Ok, dopo aver sbagliato ben tre fader del mixer, ho finalmente beccato quello giusto. Allora, sempre martedì 21 maggio 2024, sempre Radio Neanderthal.
1: Siamo per insomma così agli inizi di Ghigliottina, una puntata oggi di nuovo a tema del revival delle miniere, insomma la seconda di Spero Solo Due, insomma a meno che la mia passione per gli sproloqui mi costringa a farne una terza, ma mi auguro di no per chi ci ascolta. Nella puntata scorsa abbiamo visto che cosa sono le materie critiche che l'Unione Europea vuole produrre, estrarre e modificare sul proprio territorio per diminuire la dipendenza dalla Cina. Abbiamo visto anche il ritornare del termine corsa, un po' per rifarsi alla corsa all'oro,

visto un po' quanto sono aumentati gli investimenti a scala, su scala mondiale. Oggi andremo un po' a vedere quali sono i maggiori attori presenti sul territorio italiano, quali sono le materie prime che si trovano appunto nelle nostre regioni e anche insomma vabbè un po' di problemi legati alla, all'estrazione e quant'altro, vabbè, insomma più varie considerazioni che appunto rientrano nello sproloquio come dicevo prima. Ad accompagnarci durante questa trasmissione sarà il gruppo Bargu 08, insomma la valle di Bargu si trova tra il, l'Algeria e la Tunisia. Gruppo iniziato da Nidal Yahoui, a cui poi ha partecipato anche Sofiane Ben Youssef, più conosciuto anche per il gruppo che la Souf, e Ammar 808, una musica che unisce diciamo canti popolari e la musica tipica appunto della, di questa valle quasi dimenticata perlomeno dal cuore dell'impero tra la Tunisia e l'Algeria, come dicevo, e poi invece anche suoni più elettronici portati appunto da Ben Youssef, insomma, un producer che adesso vive in Belgio, anche molto più conosciuto di fama internazionale.

Allora, cominciamo a vedere chi sono gli attori appunto presenti sul nostro territorio. Sono in particolare due multinazionali, una con sede a Perth, la Altamin, e un'altra con sede, non ricordo dove, in Germania, la Vulcan Energy. Entrambe, insomma, appunto multinazionali, interessate alla ricerca di materie prime sul territorio, italiano per espandere le proprie attività, appunto, una più concentrata sull'Australia e l'altra in Germania, che vedono però nel territorio italiano un'ottima zona di espansione, per l'appunto proprio vista l'alta presenza di materie prime critiche, secondo la legge dell'Unione Europea, che vuole appunto questa sorta di autarchia delle materie prime, ma insomma di questo parleremo dopo. Torniamo per l'appunto a questi due attori. Vulcan Energy tedesca ha stretto da poco degli accordi con Enel, appunto per la ricerca in particolare di litio nel Lazio, e invece Altamin ha stretto accordi con IREN, non solo per la ricerca del litio, ma insomma diversi progetti sul territorio italiano, che è il primo insomma, di espansione nel vecchio continente, ma si insomma, sta facendo ricerche anche nel nord Italia, in particolare in Lombardia, a Gorno, per la ricerca di zinco, dove già insomma, sorgeva una miniera. E vicino a Torino, in Piemonte, in particolare nelle valli di Lanzo, per l'estrazione di cobalto, nichel e rame, tutte materie prime fondamentali, in particolare per la produzione di batterie, insomma, auto elettriche, droni, gruppi di continuità, satelliti e quant'altro. Ancora, insomma, anche Altamin è interessata alla riserva di litio che si trova nel Lazio, proprio alle porte di Roma, che sembra essere una delle maggiori, insomma, con la concentrazione maggiore del mondo, che è appunto, diciamo, con i riflettori puntati in particolare in Europa. Diciamo interessante anche questo, insomma, gli accordi con due grandi aziende a partecipazione statale, Enel e IREN, insomma, che fanno capire che chiunque delle due vincerà poi la partita e si accalappierà i permessi insomma, di estrazione nel Lazio in particolare, ammesso che questi vengano concessi, ma sembra di sì, sicuramente lo Stato potrà cavarne qualche cosa.

Allora, cominciamo dal Lazio. Alla fine del gennaio del 2022 la regione, che ha la competenza sui permessi per le estrazioni minerarie in base a un regio decreto del 1927, l'unico rimasto a regolare le miniere che sono state appunto per la maggior parte chiuse negli anni 80, ha concesso un permesso di tipo esplorativo per cercare il litio su un'area di circa 11 chilometri quadrati e mezzo, corrispondente più o meno al perimetro della Valle del Baccano, vicino a Roma per l'appunto. La Direzione Regionale dell'Ambiente ha stabilito che per questo tipo di ricerca non è necessaria la valutazione di impatto ambientale perché si sfruttano pozzi già esistenti e non ci sarebbero nuove trivellazioni. Una mappa allegata al progetto mostra che in questa zona ci sono 5 pozzi geotermici dismessi dall'Enel che insomma erano stati avviati in passato appunto con l'obiettivo di estrarre energia geotermica, poi che l'Enel ha abbandonato e sono stati spolverati recentemente da Altamine Vulcan Energy proprio perché in quelle acque salmastre chiamate scientificamente salamoie sono ricche di sali tra i quali i sali di litio che sono diventati appunto fondamentali per la cosiddetta transizione ecologica che poi vedremo quali implicazioni ha non solo sui territori. Le richieste riguardano un'area molto più ampia dei pochi chilometri quadrati della Valle del Baccano, infatti vanno dalla Tera vicino al lago di Bolsena a un centinaio di chilometri da Roma, dove si trova una centrale geotermica per l'appunto quella di cui parlavo prima. Davanti ai consiglieri regionali, i politici dei comuni interessati si sono detti interessati al progetto, ma hanno ammesso che la ricerca del litio desta non poca preoccupazione tra la cittadinanza. I timori principali riguardano l'impoverimento delle falde acquifere, nonostante i consumi di acqua siano inferiori rispetto ai metodi tradizionali di estrazione che prevedono, in particolare in Sud America, la creazione di bacini dove queste salamoie vengono lavate, insomma, in qualche maniera, ma poi fatte evaporare, poi il litio rilavato, eccetera, eccetera, proprio perché non ci troviamo a delle latitudini secche. Diciamo, bisognerebbe utilizzare degli altri metodi, in particolare il cosiddetto litio geotermico spinto dalla Vulcan Energy come metodo, diciamo, rivoluzionario per la transizione energetica. Ma proprio per questa è necessario anche un altro elemento fondamentale, ovvero il litio appunto è importato al momento per 2/3 dalla Repubblica Democratica del Congo, ma questo minerale si trova in particolare in alcune miniere dismesse del Piemonte, sui due versanti di Punta Corna, una cima appunto delle valli di Lanzo, dove il metallo si estraeva già nel 700 ed era usato per colorare di blu i tessuti.

nei borghi di Balme e Useglio, 300 abitanti in totale, intorno appunto a questa Punta Corna. Da 3 anni i tecnici di Altamin fanno rilievi e sopralluoghi, in qualche caso hanno pure ingaggiato delle guide locali per farsi accompagnare in montagna. Quando la compagnia mineraria ha richiesto il permesso alla regione Piemonte, il comune di Useglio ha chiesto delle misure compensative, come insomma, la presenza di un archeologo durante le rilevazioni e la manutenzione di alcuni sentieri, costruzione del campo base per ricercatori, eccetera, eccetera. E anche, insomma, una fideiussione di 1 milione di euro per garantire che quando andrà via lascerà i luoghi come li aveva trovati. Questa è la richiesta all'Altamin, che ha accettato tutto tranne appunto quest'ultima richiesta.

così, una veloce nota geografica per chi non si fosse mai avventurato nelle valli di Lanzo, in particolare quelle dove si trovano Uzzeglio e Balme, sono delle valli molto più strette della più conosciuta Val di Susa, che invece ospita una quantità difficilmente calcolabile di infrastrutture e industrie. È una valle molto più, come si può dire, montana, difficilmente raggiungibile, c'è solo una stradina molto stretta e appunto molti meno abitanti, per cui vabbè, cioè, insomma, anche parlando banalmente di impatto ambientale, a me si stringe il cuore a pensare, insomma, a quelle valli con una miniera di cobalto. Ma vabbè, torniamo alle nostre due amate multinazionali, Vulcan Energy e Altamin. Andando sui loro siti, cominciando da Altamin, beh, si può vedere nella pagina dedicata proprio all'eredità mineraria dell'Italia, insomma, che vantano collaborazioni con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università di Milano Bicocca, l'Università di Napoli, e queste, diciamo, sono i loro principali fiori all'occhiello. Ancora si possono consultare abbastanza facilmente i vari progetti che i vari progetti in atto e anche i luoghi a cui sono interessati. C'è una bella mappa con le materie prime che stanno cercando nelle varie regioni d'Italia, che più o meno sono quelle che dicevo prima.

concludere, insomma, velocemente ma non troppo, a una breve analisi così sui siti di queste due multinazionali, ci spostiamo invece sul sito della Vulcan Energy, che fa sfoggio della sua tecnologia principale, ovvero la Zero Carbon Lithium. Sarebbe una tecnologia che stanno sperimentando per l'appunto in Germania, che prevede l'estrazione delle salamoie che contengono alte percentuali di litio, sfruttando la loro stessa energia geotermica. Infatti, la riserva di litio che si trova in Lazio, proprio vicino a Roma, ha una temperatura che, se non sbaglio, è intorno ai 300 gradi. Vabbè, insomma, adesso non me li ricordo con precisione. Comunque, la tecnologia che vorrebbero utilizzare e anche spacciare come completamente green è proprio questa del litio geotermico, ovvero sfruttare la temperatura della salamoia stessa per pompare in superficie le salamoie, che poi dovrebbero essere pulite, lavate, prendendo appunto i sali di litio e poi reiniettate nel sottosuolo, all'interno di nuovo dello stesso bacino in cui si trovavano. Ora, questo ha diverse implicazioni, oltre insomma, al semplice e facile da intuire problema legato agli espropri, al fatto che la maggior parte di questa, di, insomma, di questo bacino di litio si trova anche in delle zone protette della regione del Lazio. Ci sono anche diversi altri problemi legati appunto alla reiniezione del litio, insomma, delle salamoie senza litio nel loro bacino di origine.

Il primo è che per estrarre il litio da queste salamoie sono necessari dei solventi chimici, comunque dei processi molto complicati, che richiedono anche delle sostanze chimiche inquinanti, e che reiniettando le salamoie senza il litio all'interno dei loro bacini si andrebbe a diminuire gradualmente la percentuale di litio presente, quindi sarebbero necessari sempre più solventi. Un altro problema è il fatto che la reiniezione nel bacino di origine, nei tentativi che già sono stati fatti negli esperimenti, ha causato terremoti e smottamenti. Per un approfondimento più preciso, anche con dati molto dettagliati, potete consultare l'opuscolo La mega macchina devastatrice, contributi per la 2 giorni contro l'estrattivismo al mondo che ne ha bisogno, che è stato prodotto dopo un incontro proprio sul tema al Bencivenga Occupato, che si trova scaricabile gratuitamente senza problemi su internet.

Io dunque visto cosa, chi, dove, il punto adesso è perché. Già nella puntata scorsa, insomma, avevo accennato alla questione di come dietro alla questione della transizione ecologica si nascondano degli interessi economici e geopolitici, in particolare perché il capitalismo ha necessità di rinnovamento e quindi sfrutta in questo caso la necessità anche di, insomma, di salvaguardia dell'ambiente. Proponendo come alternativa al capitalismo fossile, cosiddetto, una sorta di capitalismo green basato sull'energia elettrica, che insomma non si capisce bene da dove dovrebbe arrivare, forse dal cielo, e insomma che ha necessità di tantissime batterie per le auto elettriche, come dicevo prima, droni, satelliti, gruppi di continuità per i server, eccetera, eccetera. Inoltre i semiconduttori, insomma, questi materiali utilizzati anche per le batterie, sono usati anche per la realizzazione di chip, i cosiddetti microchip che sono presenti in ogni dispositivo. In particolare i chip realizzati con semiconduttori possono essere classificati in quattro principali gruppi di prodotti, principalmente in base alla loro funzione. Il primo è quello dei microprocessori e dispositivi logici usati per lo scambio e l'elaborazione dei dati in computer. Dispositivi di comunicazione elettronica di consumo industriale, militare, biomedico, eccetera. Poi, secondo, i dispositivi di memoria utilizzati per memorizzare le informazioni. 3. I dispositivi analogici utilizzati per tradurre i segnali analogici come luce, tatto e voce in segni digitali. E 4. Optoelettronica, sensori e discreti, che sinceramente non so che cosa sono, ma mi bastano anche i primi tre per, insomma, in particolare laddove si parlava appunto di dispositivi di comunicazione a fine industriale e militare. Tra l'altro, come non citare il settore militare proprio in questo periodo? Tra l'altro si trova, insomma, vabbè, sempre a riguardo alla digitalizzazione, no? Che a volte sembra opposta solamente insomma, a fini ideologici, per motivi ideologici. È uscito recentemente un approfondimento che potete trovare nei podcast dell'informazione di Radio Blackout che riguarda i disertori in Ucraina. Durante questo approfondimento si parlava proprio di come la digitalizzazione dell'identità, dell'indirizzo di domicilio, eccetera, fosse utilizzato dal governo ucraino per la mobilitazione totale, quindi per rintracciare gli uomini tra i 18 e i 60 anni che non si volevano presentare al fronte. Bloccare i loro conti correnti, bloccare i loro passaporti e quant'altro. Qua sempre quando si parla di digitalizzazione bisogna anche ricordare che ci sono anche questi aspetti civili, cioè militari, ma travestiti da civili.

per volgere verso il termine, è qui che si gioca anche la contraddizione tra, insomma, da un lato i ministri, le commissioni che si lamentano del fatto che, che in Italia ci vogliono circa 15 anni per avere l'autorizzazione a estrarre da una miniera, mentre invece in Cina bastano 3 mesi, e dall'altro invece le opposizioni popolari anche ai progetti di estrazione o alle miniere già esistenti che sono nati in giro per il mondo. Poi arriveremo anche a parlare di un paio di casi in Italia.

Partiamo dalla Repubblica Democratica del Congo, che è il principale produttore mondiale di un'ampia gamma di questi minerali fondamentali per la transizione energetica globale, in particolare del primo mondo, quindi molto lontano dal Congo stesso, tra cui rame, cobalto, manganese, ottano e litio. Primo aspetto, lo sfollamento per far posto all'estrazione mineraria, cosa che ha coinvolto insomma una buona parte della popolazione che si trovava lungo il fiume Lualaba, che ha dovuto abbandonare l'agricoltura di sussistenza insomma passare a lavorare nella miniera di cobalto. Abbiamo poi anche dei danni collaterali, infatti per esempio c'è una città sempre nella Repubblica del Congo, la città di Kolwezi, con una popolazione di circa 600.000 abitanti, che rischia di scomparire a causa dell'espansione delle miniere di rame e di cobalto intorno a lei. Poi insomma, senza contare i rischi per la salute, infatti l'estrazione intensiva di rame e cobalto comporta diversi rischi per la salute pubblica e ambientale, non solo gravi danni all'ecosistema a causa dell'inquinamento dell'acqua, delle colture alimentari e dell'aria, insomma con un impatto negativo su chi ci abita, ma poi questa contaminazione finisce anche negli alimenti, cereali, ortaggi, radici, tuberi appunto irrigati con quest'acqua contaminata, senza parlare appunto dei danni alla salute per chi poi lavora in prima persona dentro le miniere.

un altro caso così pescato tra i tanti è quello del Mozambico, dove insomma si estraggono sempre questi minerali, in particolare la grafite. C'è un gruppo che si chiama SOMO, un centro di ricerca olandese sulle multinazionali, che ha scritto un lungo report, chi sta pagando per la tua auto elettrica, che potete anche consultare sul loro sito, che parla appunto di come la maledizione delle risorse faccia sì che, nonostante un'abbondanza di risorse naturali, il Mozambico resta povero e anzi si impoverisce, soggetto a diseguaglianze sempre più gravi, perché appunto la ricchezza di materie prime arricchisce una piccola parte della popolazione, poi queste materie se ne volano verso il primo mondo e al Mozambico rimangono solamente lavori di merda e inquinamento ambientale.

c'è anche un altro caso, quello del Sudafrica, insomma, addirittura, vabbè, si trova su Altra Economia un articolo che parla della lotta della Chiesa sudafricana accanto ai minatori per chiedere giustizia, proprio perché ci sono tre società minerarie attive nel paese: il colosso australiano BHP, la South 32, sempre una joint venture della BHP, e poi la sudafricana Seriti Power. L'obiettivo di questa lotta, qui si è unita anche evidentemente la Chiesa, è quello di ottenere risarcimenti per le persone che a partire dal 65 hanno lavorato nelle miniere di carbone delle tre aziende, che si sono ammalate o sono morte a causa della pneumoconiosi e della broncopneumopatia cronica. Comunque, insomma, problemi respiratori che hanno fatto ammalare irrimediabilmente un sacco di lavoratori, lasciato, insomma, le famiglie con lutti e problemi economici senza nessun tipo di compensazione, che anche se arriva tardi, arriva monetaria, sicuramente non può ripristinare la situazione.

Ma l'opposizione ovviamente non c'è solo nel sud del mondo dove le miniere sono tante, ma anche appunto in Europa, nell'Europa settentrionale in particolare, visto che i progetti estrattivi sono in crescita, sono in prima linea anche le ONG e la popolazione locale per opporsi o chiedere delle compensazioni. Insomma, ovviamente nel primo mondo è anche molto più facile che questo avvenga, visto che le miniere, come dicevo all'inizio, sembrano essere un ricordo lontano, un ricordo quasi arcaico, visto che sono state chiuse negli anni Ottanta, sia per motivi economici sia anche perché non sarebbero più state tollerate nel primo mondo certe condizioni di lavoro. E adesso, insomma, che le miniere si ripropongono nonostante il loro rebranding con la stessa offerta di lavoro di merda e, come dicevo prima, anche problemi ambientali, e sono molte le ONG, le associazioni, i gruppi di attivisti, insomma cittadini, eccetera eccetera, che criticano il greenwashing.

Finlandia, Svezia, Norvegia e nata l'associazione Yes to Life, No to Mining, che insomma critica per l'appunto le varie aziende presenti sui territori dei paesi scandinavi, in particolare dal Radiant Gold, che estrae non terre rare ma insomma oro, ma anche arrivando più vicini a noi, insomma, si trova sui quotidiani la nascita del comitato No a nuove miniere nelle valli del Levante. Valli del Levante si trovano in Liguria, vicino a alla Spezia, dove è attivo tra l'altro uno dei progetti della Altamin, azienda di cui abbiamo parlato prima. Addirittura molti amministratori locali hanno espresso la loro contrarietà a un'attività di questo tipo, ed è partita la mobilitazione di questo nuovo gruppo, appunto, che si chiama No a nuove miniere nelle valli del Levante.

0: Allora chiuderei questa seconda e per fortuna ultima puntata sul survival delle miniere, ricordando anche le parole con cui si era aperta, ovvero mani che stringono picconi e dita che pigiano pulsanti, così un po' anche per ricordare la materialità della digitalizzazione, che non è, insomma, non sta nell'etere, ma parte nel profondo del sottosuolo, da, insomma, problemi polmonari, devastazione ambientale, mani che stringono picconi per l'appunto, e anche per, insomma, ritornare un po' velocemente, visto che già ne abbiamo parlato nella puntata scorsa, come dietro la transizione ecologica, che quindi si vanta di digitalizzare, di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili, si trovi in realtà una necessità di rebranding, di ristrutturazione del capitalismo e quindi interessi profondamente economici. La volta scorsa ricordavamo anche di come nel 2016 uscì un articolo che parlava del picco dei minerali e quindi del momento in cui il prezzo era crollato e l'offerta invece era molto alta, quindi insomma un periodo in cui economicamente sembrava sciocco continuare a estrarre materie prime, cosa che invece è completamente contraddetta dal capitalismo green e dalle sue traiettorie di oggi. Ricordiamo appunto batterie per auto elettriche, server, droni, anche militari, anche se adesso per lo più sono mossi da motori a scoppio, gruppi di continuità per i server, satelliti, l'utilizzo della digitalizzazione non solamente in campo civile, ma anche in campo bellico, come dicevo prima, anche microchip e l'utilizzo di semiconduttori che fanno parte non solo di tutti i dispositivi che usiamo anche noi tutti i giorni, ma anche di sistemi di puntamento, missili, eccetera. Quindi come dietro questa transizione ecologica si nascondono anche interessi militari e geopolitici, e come insomma, dalle opposizioni alle miniere in Congo, in Myanmar, insomma, tutti gli episodi, o anche in Norvegia, nei paesi scandinavi e in Liguria, come dicevo prima, ci ricordano è che, insomma, bisogna un po' guardarsi intorno e rendersi conto di come i grandi processi globali, sia economici sia bellici, partono in realtà anche dai nostri territori. E sfumo la musica così, giusto per dare una conclusione trash a cui io sono particolarmente affezionata, che è un estratto dal Signore degli Anelli, ebbene sì, che insomma così ci dà anche un po' la misura insomma, della mobilitazione totale di come passi dall'industria.
1: Il mondo sta cambiando. Chi ora ha la forza di opporsi agli eserciti di Isengard e di Mordor? Di opporsi al potere di Sauron e di Saruman e all'unione delle due torri. Insieme, mio signore Sauron, regneremo su questa terra di mezzo.

Il vecchio mondo brucerà tra le fiamme dell'industria. Le foreste cadranno. Un nuovo ordine sorgerà. Guideremo la macchina della guerra con la spada, la lancia e il pugno di ferro degli orchi.

0: Li voglio armati e pronti a marciare entro 2 settimane.
1: Ma mio signore, sono troppi! Non possono essere tutti armati in tempo! Non abbiamo i mezzi!
0: Costruite una diga, bloccate il ruscello, alle fornaci notte e giorno.
1: Non abbiamo con cosa alimentare le fiamme!
2: La foresta di Fangorn è qui fuori. Bruciatela.
1: Sì!
3: Combatteremo per te!
2: Giuralo.

0: Finiremo per Saruman!
1: Gli uomini dei cavalli vi hanno preso le terre! Hanno spinto il vostro popolo sulle colline a rimediare da vivere sui sassi!
2: Assassini!
1: Riprendetevi le terre rubate! Bruciate i loro villaggi!
3: Dobbiamo solo rimuovere coloro che si oppongono a noi.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine.
2: Black holes. Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
5: Cinzia, prima parte, tratto dalla trasmissione La perla di Labuan.
6: Quanto a noi l'opera che io vado a sfogliare insieme a voi si intitola Cinzia, è una graphic novel, l'autore Leo Ortolani, la casa editrice è Bao Publishing, il titolo è Cinzia, che è anche il nome della protagonista. È l'occasione per parlare dell'omosessualità nei fumetti.

Ed eccoci a noi, l'autore di che molti di voi certamente già conoscono e spero di fare cosa utile e gradita anche per i pochi che non lo conoscono, si chiama Leo Ortolani, è un fumettista nel senso completo del termine, è un artista nel senso che scrive e disegna. È nato a Pisa nel 1967, poi si è trasferito a Parma dove attualmente studia e lavora, ha prodotto molte cose interessanti e divertenti e tra le altre cose nel 1989 creò il personaggio di Ratman.

comunque era l'epoca del uno del andavano forte all'epoca i supereroi americani, e Ratman voleva essere un supereroe. Il suo nome anagrafico era Deborah La Roccia, vive in un paese non identificato ma visibilmente chiaramente l'Italia, vuole essere un supereroe nonostante sia basso di statura, non ha nessun super potere, è molto maldestro e imbranato, ma vuole fare, ma è animato da buone intenzioni, di buona volontà di aiutare il prossimo, e quindi si butta nelle imprese dove in realtà peggiora le situazioni anziché migliorarle, ed ebbe subito un grande successo, meritatissimo, perché era molto simpatico. Nel corso della sua saga, diversi episodi, Ratman, Deborah La Roccia alias ebbe si fece una serie di amici e amiche, tra le altre una certa

simpatia e spazio nel corso dai parte dei lettori, fino a meritare una serie propria. E divenne, le rubò la scena, anzi rubò non è esatto, perché Ratman, anzi fu Cinzia, ora che quasi dimenticavo, fu Cinzia che regalò un numero di Topolino, il personaggio della Walt Disney, a Deborah La Roccia, quando Deborah La Roccia stava pensando a quale nome prendere da super, come supereroe. Il numero di Topolino fece rivenire l'idea a Deborah La Roccia di prendere il nome di Ratman, cioè uomo topo, e si fece un costume con il cappuccio, con le orecchie da topo, e si chiamò Ratman da allora in avanti, grazie a Cinzia. Comunque Cinzia si conquistò il suo spazio, lo spazio tutto suo, fino ad arrivare alla graphic novel che ho qua in mano in questo momento. Così apprendiamo che Cinzia non è quello che sembra, è un trans. Il suo nome anagrafico è Paul, quindi è nato biologicamente maschio, si sente donna, si comporta da donna, si veste da donna e ha anche avviato una pratica per il cambiamento di sesso, pratica che è tuttora in corso, molto ostacolata peraltro. In questa graphic novel, scritta e disegnata da Leo Ortolani, ci racconta, perché si rivolge ai lettori, Cinzia, in tono tra il malinconico, a volte il depresso, e l'ironico in altri momenti, tutti i suoi problemi di vita quotidiana. Alle prese con il lavoro, gli altri, l'identità, psicologici, problemi psicologici e problemi materiali. Vive con Tamara, che è anch'essa una trans, con una differenza, però Tamara è una, io, per non sbagliarmi, la descrivo come lei stessa si descrive, è una trans dichiarata, non nasconde di esserlo, tutti sanno che lo è. Mentre invece Cinzia si trova in una situazione molto, Cinzia alias Paul, perché ha ancora la carta d'identità con su scritto Paul, la situazione è più problematica.

e vado a leggere. L'amore non si misura in centimetri. Mia nonna mi raccontava sempre delle ragazze da due corse. Diceva che le ragazze da due corse sono ragazze che viste da lontano sembrano molto belle, così corri per vederle da vicino, ma quando sei vicino ti accorgi che in realtà sono brutte, così corri di nuovo per scappare. Ma mia nonna viveva in un'epoca in cui la donna era considerata un oggetto da guardare, da giudicare in base al suo aspetto. E le cose sono cambiate ai tempi di mia mamma. Ai tempi di mia mamma anche le ragazze correvano, così ha conquistato mio padre. Quando lui è scappato via, lei lo ha inseguito. Oggi i tempi sono cambiati ancora. Oggi quando vedo una ragazza che da lontano sembra molto bella, corri per vederla da vicino. Tutte queste battute sono sovrapposte all'immagine del datore, dell'addetto all'assunzione, il capo del personale dell'azienda che sta vagliando le diverse richieste, tra le quali c'è quella di Cinzia. Quasi dimenticavo, Cinzia è un cognome. Other side. Riprendo a leggere. A pagina 12 compare per la prima volta in questa graphic novel, indossa la minigonna, scollatura amplissima, collana di perle o finte perle al collo che scende fin quasi alla vita, stivali e chioma bionda, che è la sua caratteristica principale. Oggi quando vedi una ragazza che da lontano sembra molto bella, corri per vederla da vicino. E trovi me, Cinzia Otterside. Anzi, il datore di lavoro che chiama. Cinzia Otterside? Sì! Ma qui sui documenti c'è scritto Paul. Oh, quello è un permesso provvisorio dell'ufficio per la naturalizzazione del genere. Sto facendo un percorso. Non sono ancora arrivato in fondo. Sono a livello chierico. Pausa. Cinzia e l'addetto alle assunzioni si guardano gli occhi negli occhi. Paul, perché non torna quando conclude il suo percorso? Lo dico per il suo bene. La nostra azienda ha bisogno di persone che abbiano trovato il loro equilibrio. Sì, ma ho il permesso provvisorio, il prossimo...

e a pagina 18 facciamo conoscenza di Tamara. E Cinzia raggiunge Tamara alla riunione all'assemblea dell'associazione LGBT, seguita da molte altre lettere. Permesso, scusi, permesso. Cinzia si siede a fianco di Tamara, che le chiede: com'è andata? Non ho accettato. Hanno insistito, ma non è il lavoro che cercavo. Io ho una preparazione che va oltre le mansioni richieste dall'impiego. Sono più sul tecnico applicativo che sul marketing aziendale. Pausa di silenzio tra Tamara e Cinzia. E Tamara: ho capito, hanno preso il danno sul motociclo. Sì.

0: è solo una delle tante delusioni che incontra Cinzia sul suo cammino. Andiamo un po' avanti. Eccolo che è tornato a casa, si fa la doccia. Una bella doccia calda per lavare, si vede addosso gli sguardi di disapprovazione. E poi scegliamo il vestito per domani, per l'attesissimo esame di naturalizzazione del genere. Ci vuole qualcosa di sobrio e umile. Non va bene farsi vedere troppo brillanti, troppo sicuri di sé. Il modello autunno quacquero o allegria brianzola? È un peccato, perché questi giorni mi sento molto Gypsy Girl. È un peccato dover nascondere questo corpo. La graphic novel Cinzia ha anche dei flashback in cui ci troviamo alle origini dell'umanità, e più esattamente alla vigilia del diluvio universale, quando Noè e i suoi due figli Sem, Cam e Japhet tentano di far salire tutte le specie viventi sulla sua arca prima che cominci il diluvio universale. Secondo l'ordine di Dio, di ogni specie deve salire una coppia, maschio e femmina. Una coppia per ciascuna specie. Maschio e femmina, così vuole il Signore, e che Dio salvi le sue creature. E arriva una Cinzia ovviamente con il costume dell'epoca. Noè la guarda, si riconosce che è lui della barba bianca e dal bastone ebraico a cui è appoggiato. Prima e dopo le varie altre animali che vediamo qua, arriva Cinzia.
1: Buona idea questo.
0: Sam, che sarebbe il figlio,
1: acquista un viso.
0: Che sarebbe il figlio. Ti spiace? Che c'è? Ho detto maschio e femmina. E Cinzia, appunto, non capisco. Gli unicorni sono scappati, si lamenta Sam, che è il figlio. Vado a recuperare. No, lasciali perdere, abbiamo già gli ornitorinchi. Allora, torniamo noi, si rivolge a Cinzia. Mi spiace, maschio o femmina, o maschio o femmina. Se maschio accompagnato da una femmina, se femmina accompagnata da un maschio. I coccodrilli come fai a sapere di che sesso sono? Il maschio ha una tasca da cui fuoriesce il pene.

Il buon Dio ha creato anche me. Vuoi forse dire che si è sbagliato? Ti do un indizio, risponde Noè. Sta mandando un diluvio per sterminare tutte le sue creature, tranne le coppie che salverò io, o maschio o femmina. E in coppia con femmina o maschio. Ho capito, ho capito. La Cinzia antidiluviana se ne va desolata, mentre intanto alle spalle di Noè salgono le altre coppie, tra cui anche quelle di due marziani riconoscibili perché sono il tipo che c'è della Guerra Stellari. Comunque sono maschio e femmina.

ritroviamoci in Zia Tamara all'assemblea della LGBT eccetera eccetera. Arriva sempre in ritardo Cinzia, permesso, scusi, e si siede accanto a Tamara. Come è andato l'esame? Benissimo. Oh, mi spiace tesoro, mi manderanno le spose tra 2 settimane, dai. L'esame si riferisce a quello per la riassegnazione del genere, proprio quando fingo di avere il ciclo. Come mai stasera vedo meno gente alla riunione del movimento LGBTIQ SW? C'è stata una discussione e GSG sono usciti dall'associazione per protesta. I GSG chi sarebbero? I gay senza glutine? E le lesbiche vegan? No, quelle ce le teniamo. Ti ho sentita, sai? Proprio si inizia a non quando si inizia a non introdurre carne nel proprio corpo, si diventa così. Già, io lo vedo ancora come un discorso di accoglienza. Inizia l'assemblea. Ci siamo! Siamo in diretta con la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi si votava per depennare la transessualità dall'elenco delle malattie. Charles, mi senti? Sì, Fabia, ti sento. No, anche stavolta la transessualità non è stata tolta dall'elenco delle malattie. Peccato! Ma un momento, hanno tolto il cancro! Il cancro non è più una malattia. Dopo anni di lotte, il cancro è stato finalmente riconosciuto come un'espressione naturale della propria fisicità. E desolate, intanto vediamo che qua Tamara e Cinzia si alzano per andarsene. Accidenti, sembrava la volta buona. Mentre in sottofondo si festeggia con il malato di cancro. Non sono più malato, congratulazioni! E mi avevano dato solo 2 mesi di vita. Dopodiché Tamara e Cinzia, più desolata Cinzia perché lei vuole il cambiamento sui documenti, mentre Tamara sta bene così com'è. Camminano per la strada, splash page, che vuol dire vignetta grande che occupa l'intera pagina. Peccato, mi avrebbe aiutato a cambiare i documenti, a farci scrivere sopra Cinzia. Non potevo nascere già Cinzia? Guarda qui, Manuel, che bel ragazzo, perché Tamara ha lasciato sulla sua carta d'identità il nome anagrafico. E tuo fratello? Sono io, imbecille! Non so se voglio che mi scrivano sopra Tamara, ma non è la mia storia, quindi non sente il bisogno, tutti la chiamano Tamara, ma gli va bene di lasciare sul documento Manuel perché racconta la sua storia. Tamara è quella che ha lottato perché la storia avesse un lieto fine. Mi piace guardare questa foto, mi piace vedere quanta strada sono riuscita a fare. E quando devi andare in un bagno, dove vai? Maschio o femmine? Vado dove c'è meno fila.

La canzone che avete appena, il brano che avete appena sentito, che sono andato a ripescarlo, è Tango Diverso, cantato da Toto Savio, del 1979, ed è la sigla del film La Patata Bollente, anch'esso del 1979, che forse i meno giovani, anzi probabilmente, dovrebbero ricordare. Film La Patata Bollente del lontano 1979, quindi 40 anni fa, regia di Steno. Il protagonista si chiama Bernardo Mombelli ed è interpretato da Renato Pozzetti, ed è un comunista, ma un comunista di quelli tosti. Riunione alla sera, picchetti in fabbrica, riconosciuto e stimato sia dai suoi compagni di sezione che dai suoi compagni di lavoro, alla cui testa è sempre nelle lotte, faccia a faccia contro il padrone. Ha una fidanzata che si chiama, che è interpretata da Edwige Felice, esce con lei e con gli altri loro amici il sabato sera, ma lui è anche un po', come dire, un rompicoglioni, perché alla sera loro vorrebbero, dopo la settimana di fabbrica, vorrebbero andare a divertirsi in discoteca, lui invece vorrebbe, qualche volta ci riesce e qualche volta no, trascinarli a vedere film in bianco e nero con i sottotitoli, con l'occupazione di fabbriche in Ungheria degli anni 20 e l'occupazione di campi in Germania negli anni 50, perché la classe operaia deve conoscere la sua storia. Fino al giorno in cui Bernardo, delegato e militante comunista tosto, assiste all'aggressione da parte dei fascisti a un giovanotto. Naturalmente lui pensa subito, se lo aggrediscono i fascisti è uno dei nostri per forza. Lui subito si mette in mezzo, mette in fuga i fascisti, porta a casa il giovanotto che si chiama Claudio ed è interpretato da un giovanissimo e bravissimo Massimo Ranieri a casa sua, perché non sta in piedi, è malconcio, lo cura, lo ospita. Nei giorni successivi scopre che Claudio è omosessuale ed è per questo che i fascisti lo hanno aggredito. Questo mette in crisi, gli sto citando a memoria, perché evidentemente, ma non credo di sbagliarmi di molto, perché se le cose che mi sono rimaste in mente sono evidentemente quelle che mi hanno colpito di più, senza bisogno di andarmelo a rivedere. Sconvolge gli schemi mentali del compagno Bernardo. Lui non ha opinioni sull'omosessualità, sa benissimo che l'omosessualità esiste, ma non si è mai posto il problema, non ha opinioni. Adesso però deve porsi il problema e se parla con Claudio appena si è rimesso in piedi, esce di casa, lavora in una libreria alternativa dove ogni tanto anche Bernardo va a trovarlo, parlano, apprende con uno con stupore quei personaggi storici di che lui non immaginava sono stati omosessuali. Dopo aver letto, passando di stupore in stupore da un personaggio all'altro, mi sembra di ricordare vagamente che c'era anche Annibale, alza gli occhi e vede, siamo nella sede della sezione, il grande ritratto di Lenin e dice: tu non ci sei, meno male, in questa lista. Comunque, conclusione, Bernardo è lacerato dal fatto, dal dovere, anche se lui sente il dovere di essere solidale con Claudio e difenderlo in tutti i modi, ma al tempo stesso non è pronto ad affrontare questo argomento con i suoi compagni, con il suo mondo abituale. Ha paura che ogni indulgenza o simpatia verso gli omosessuali faccia sospettare lui di omosessualità. Ripeto, lui non ha opinioni, semplicemente non si era mai, adesso deve porsi dei problemi di che non si era mai posto prima. I compagni si accorgono che è più distratto del solito, è un compagno valido, non vogliono perderselo, e allora gli organizzano un viaggio in Unione Sovietica, della patria del comunismo, sanno che lui lo aspetta da tanto tempo, sperando che lui sia contento e torni rinfrancato, invece torna con più dubbi di prima. La faccio corta, arriviamo al momento in cui decide di affrontare l'argomento in sede politica, proprio uso questo linguaggio politico, vuol dire basta discussioni a tu per tu al bar, riunione in sezione, questo vuol dire affrontare l'argomento in sede politica. E dell'omosessualità, infatti lui gli dice, questa ho scoperto, ho saputo, a questo punto facendo forza su se stesso tira fuori gli argomenti e dice, anche questa è una situazione di oppressione, di discriminazione, quindi dovremmo occuparci anche di quella, perché non ce ne occupiamo? Perché non ne parliamo mai?
E i compagni rispondono: hai ragione, assolutamente ragione Bernardo, anche quella è una situazione di oppressione e discriminazione, è una contraddizione, però è una contraddizione secondaria. Noi dobbiamo prima occuparci della contraddizione principale, che è quella tra capitale e lavoro. Quando avremo risolto la contraddizione principale, dopo ci occuperemo anche di quella secondaria, quelle, le contraddizioni in seno al popolo, come si chiamavano allora, perché ci sono anche le, oltre alla contraddizione principale, che è quella tra gli sfruttati e sfruttatori, esistono anche le contraddizioni in seno al popolo, di quelle ci occuperemo dopo.

L'evento comunque se non dico un lieto fine, però perlomeno un finale interlocutorio. Quindi vi consiglio, se lo trovate da qualche parte sulle bancarelle in forma di DVD o qualunque altra forma, guardatelo. E soprattutto, se vi sembrano cose ovvie, l'acqua calda si suol dire, ricordatevi che questo film è del 1979, cioè più di 40 anni fa. E adesso torniamo a Cinzia.

altro interludio biblico, ma questa volta andiamo ancora più indietro nel tempo, andiamo alla creazione dell'umanità. In paradiso si trovano tutte le anime nude, nel senso a rappresentare il fatto che non hanno ancora il corpo e devono scendere una per una sulla terra per incarnarsi e quindi dare vita all'umanità. All'inizio dei tempi c'erano tutte queste anime che si affannavano di qua e di là e c'erano gli angeli che distribuivano con pazienza le caratteristiche che avremmo avuto giù sulla terra. Permesso, permesso! Cosa pensi che ci sarà più utile nella vita, avere l'intelligenza o le tette grosse? Le tette grosse, fidati, sono Cinzia e Tamara, ancora sotto forma di anime. E così mi ero messa in fila e siccome siamo in un luogo senza tempo ci sono rimasta per secoli. Sono alla fine, mi era venuto uno scrupolo, scusa, questa è la fila per le tette grosse, vero? No, questa è la fila per un pene lungo, 30 centimetri, fantastico, il prossimo. E niente, la fila per le tette grosse era ormai chiusa. Mi spiace, mi è rimasto solo il modello orecchie da cocker. E quando è arrivato il mio turno ero spaventata, ero in confusione, ho preso quella per cui ero in fila. Ecco, nel pratico tubo cilindrico ovviamente, che contiene il pene. E questo dovrebbe spiegare perché Cinzia si trova su un pene di cui farebbe volentieri a meno. E poi sono nata nel tempo che mi era stato assegnato, quando gli angeli si sono accorti di quello che era successo, che tante anime che volevano le tette grosse in realtà si erano trovati con il pene lungo, si sono riuniti. Quanti sono? Molti! Va bene, non drammatizziamo, basterà che sulla terra praticano il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso e andrà tutto bene. Fratelli, arriva un angelo disperato, hanno crocifisso Gesù, il figlio di Dio, ed era pure etero. E cosa ne facciamo di tutta questa intelligenza che ci è rimasta? Bah, mettiamola nei delfini.

l'esame per la trasformazione formale del riassegnazione formale del genere è ancora in corso, non è conclusa, ma Cinzia non ha perso la speranza e si ripresenta al posto di lavoro. Qui il datore di lavoro è un altro. Dunque, Otterside, entri pure. Ecco una frase che mi mette sempre di buon umore. Dai, mi dico, dai che questa è la volta buona, dai che sei la persona giusta per questo lavoro, qualunque esso sia. Sii gentile e carina, mi dico, che la gentilezza apre anche le porte più chiuse, che sono poi quelle del cuore. Deve essere massima, perché Cinzia è sovrappensiera. Ecco, vi dice, ho detto che questo lavoro l'attenzione deve essere massima. Assolutamente. La stessa attenzione la mettiamo anche nella selezione del personale. Giustamente, non si sa mai chi sia di fronte. Esatto, per questo non le dispiacerà se le chiedo il documento. Il datore di lavoro legge il documento, glielo restituisce, nessuno dei due dice una sola parola, ma la situazione è chiara. Cinzia si alza, si volta ed esce.

è un giorno sul tram. Infatti Cinzia viene spesso vista perché lei è appunto una persona assolutamente normale. Io la chiamo lei perché così che lei si sente e vuole essere considerata, lei così si considera, però è normale, nel senso che l'ambiente più frequentemente in cui la vediamo è nella sua casa, da sola oppure in compagnia di Tamara, con cui convive, e in giro per la strada e sui mezzi pubblici, e sul mezzo pubblico incontra il giovanotto di cui si innamora perdutamente, che si chiama Thomas. La prima persona a cui lo confida è Tamara, anche per discutere qual è la tattica migliore per approcciarlo.

proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.
1: Ed è per questo che io dico sempre che la vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. Gobelini, coboldi, elfi, eoni, fate. Vi cibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora, della mandragola.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da, da, da.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Un saluto a tutti e a tutte. 11.36 a Radio Blackout, cominciano le trasmissioni in diretta, no? In diretta cominciano con Mattinata, la trasmissione di grande musica di Radio Blackout, col solito mezz'oretta abbondante di ritardo, e oggi diciamo che il grosso della trasmissione sarà dedicata a Galina Ustvolskaya. Galina Ustvolskaya, nata nel 1919 e morta nel 2006, è stata una delle più grandi compositrici russe. In Italia pochissimo conosciuta, ma sulla musica dalla seconda metà del Novecento in Italia si sa pochissimo. Continuiamo a pensare solo ai grandissimi del passato, che va benissimo, per carità, non è che voglio dimenticare Bach, Mozart o Schubert, ma di quello che succede oggi se ne parla pochissimo, e nella nostra trasmissione proviamo ogni tanto anche a far conoscere questi musicisti. Galina Ustvolskaya, vabbè, diciamo fu allieva di Shostakovich. Shostakovich la teneva nella massima considerazione, anzi a un certo punto in un'intervista a Shostakovich, quando gli parlarono di lei, disse: dicono che io l'abbia influenzata, ma è vero esattamente il contrario, infatti ogni tanto rubo qualche suo tema per metterlo dentro qualche mio lavoro. Vabbè, diciamo che integralista religiosa e musicista d'avanguardia, quindi due cose che piacevano assai poco al regime sovietico dell'epoca. Quindi gli inizi della carriera furono abbastanza difficili. Ci sentiamo un pezzo del 1956, ci sentiamo tutte le sue sinfonie oggi, che sono 5. Ci sentiamo un pezzo del 1955-56 per orchestra e due voci di ragazzi. I ragazzi sono Olivier Barlow e Aldo Marray, ragazzi soprano, la London Philharmonic Orchestra, diretta da Christian Carlsen. La sinfonia numero 1 ha come testo delle poesie di Rodari. Gianni Rodari, come sapete, oltre a scrittore per bambini, fu anche militante del PC, quindi e queste poesie sono dedicate, hanno per protagonisti bambini durante bambini nell'immigrazione nell'America capitalista, bambini italiani nell'America capitalista, e parlano appunto delle condizioni di vita di questi bambini, eccetera eccetera. L'opera a posteriori la Ustvolskaya disse di non riconoscersi più in quest'opera, eccetera eccetera. D'altra parte parlava della miseria dei figli degli immigrati, non parlava di Gesù Cristo e il Padre Eterno, per cui diceva Ustvolskaya che era stato il regime a spingerla a scriverla, sì, perché lei si sarebbe occupato solo di Gesù Cristo e il Padre Eterno, i bambini che crepavano di fame in America potevano anche andare a farsi fottere. Piccolo inciso su come me la pensava la Ustvolskaya, che però era una grandissima musicista. E questa sinfonia, anche se si è il suo primo lavoro sinfonico, anche se si discosta anche di molto dallo stile che assumerà poi la Ustvolskaya, è assolutamente bellissima. Ce la sentiamo, buon ascolto.

era la sinfonia numero uno di Galina Ustvolskaya e adesso ci sentiamo la sinfonia numero due, True and Eternal Bliss. La sinfonia numero due è stata composta nel 1979, quindi oltre 20 anni dopo la sinfonia numero uno, e per voce maschile recitante, piccola orchestra. Tra l'altro la sinfonia numero uno era l'unica per grande orchestra, le sinfonie successive sono tutte per piccola orchestra. La voce recitante è quella di Sergei Merkusiev, al pianoforte Jonas Ahonen, sempre a London Philharmonic Orchestra, diretta da Christian Carlsen, come tutto il resto del CD che ci sentiremo oggi. Da questo, i testi sono ovviamente di natura mistica e religiosa, come nelle sinfonie che seguiranno. Niente, stiamo entrando nello stile della Ustvolskaya matura. Niente, ascoltiamocelo.

ai, ai. Господи!

Благая! Вечность! Вечность! Вечность!

Вечная, вечная и благая.

la Gaia. Истина, истина, истина.

истинная, вечная. Вечная. Благость, благость.

Dopo la sinfonia numero 2 di Galina Ustvolskaya, ci sentiamo la sinfonia numero 3. La sinfonia numero 3 del 1983, e se è come la precedente per voce recitante maschile e piccola orchestra, e il titolo della sinfonia è Jesus Messia, Save Us, Gesù Messia salvaci, e come al solito testi di pieno misticismo e così via. Gli interpreti sono gli stessi del pezzo precedente, ovvero Sergei Merkusiev narratore, Jonas con due O, Ahonen al pianoforte, la London Philharmonic Orchestra diretta da Christian Carlsen. Buon ascolto.

величие века грядущего!

E adesso passiamo alla sinfonia numero 4, Prayer per contralto, piano, tromba e tam-tam. Il contralto è Barbara Cozzè, il piano è sempre Jonas Ahonen, la tromba è Paul Beniston, il tam-tam Andrew Berkeley, London Philharmonic Orchestra, Christian Karl, conduttore. Il pezzo, la sinfonia, è del numero 4 del 1985-87.

E per finire la sinfonia numero 5 di sempre di Galina Ostrovskaja, la sinfonia numero 5 del 1990, è l'ultima sinfonia scritta dalla Ostrovskaja per voce maschile recitante, oboe, tromba, tuba, violino e cubo di legno. La voce recitante, la voce maschile, quella di Sergei Merskujev, Peter Sherman al violino, a Elis Manda e all'oboe, Paul Benison tromba e lì è Zama Chris e David Whitehouse alla tuba e Andrew Berkeley alle percussioni, ossia al cubo di legno. London Philharmonic Orchestra diretta da Christian Carlsen, come nei pezzi precedenti. Buon ascolto.

да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.

Да будет воля твоя на земле, как и на небе.

насущный. Дай нам на сей день

враги наши. Прости нам долги наши.

не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Твое есть царствие и сила и слава вовеки.

E con questo si conclude la mattinata di oggi. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti e a tutte e alla prossima.

émission Araba Sadaka sur Radio Brica au Centre National Natura Italia. Sono le 14:35 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka e Radio Brica al Centro Nazionale Italia.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

you, of you.

Yeah.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno!

0: piano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

それからウソをつくんだって。それからウソをつけばよかった。

0: Anche io ho molti problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.
1: Multitox
2: ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo, non è solo andando, è condiviso, sì, è condiviso.
3: Multitox.
4: Multitox.
5: Birra.
6: Sei vantaggiato.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

La faccia d'amore, perché i servizi arruolano la gente che la faccia d'amore. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Sono le 21:14 minuti.
1: Di domenica 5, 3, 3 maggio.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout. 105.250, sì, 105.250.
1: E per una puntata di No Trip for Cats.
0: Buonasera. Buonasera a tutti e tutte, buonasera Fra.
1: Buonasera Careca.
0: Ebbene sì, incerti sulla data.
1: Sì,
0: effettivamente.
1: Abbiamo un orologio che segna 5. Io vedevo questo 5.
0: Fa il nostro orologio alla data americana. Quindi prima quindi il mese e poi il giorno. Confonde effettivamente.
1: Io guardavo l'angolino oggi. Va bene, comunque 5 maggio.
0: Fortunatamente siamo a maggio, il 3 maggio, insomma, il mese delle rose.
1: Mese, sì.
0: Primaverile, è finalmente arrivata la vera primavera, insomma, con un po' di pioggia, un po' di sole. Comunque pioggia che ha risparmiato sia il 25 aprile che il 1 maggio, che sono stati degnamente celebrati in quel dei Giardini Reali. Ringraziamo tutti coloro e tutte coloro che sono passati, hanno bevuto birrette, hanno mangiato panini, hanno ballato. Io in particolare vorrei fare un omaggio a Pix, che ha presentato il suo EP
1: meraviglioso
0: nella
1: infatti
0: serata del 1 maggio, ha spaccato di brutto e eravamo tutti lì, tutti e tutte lì a celebrarla. Bello.
1: Sì, quindi un grazie anche a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di queste due giornate belle intense.
0: Belle intense, le nostre feste comandate, altro che Pasqua e Natale. E noi siamo qui, quindi un po' provati dalle festività, ma felici di poter trasmettere. Salutiamo tutte voi e tutti voi che ci state ascoltando. Salutiamo la dottoressa Antonomasia, che tornerà a questi microfoni, non temete. Noi intanto la salutiamo sempre e salutiamo soprattutto tutte coloro che sono privati della libertà. Ricordiamo che Radio Blackout si può ascoltare dalla radiolina vecchio stile a Torino e zone limitrofe sui 105-250 dell'FM, oppure grazie a un computer, un telefono, un tablet, qualsiasi roba che capti l'internet, ovunque siate nel mondo, potete sintonizzarvi sul sito di Radio Blackout all'indirizzo radioblackout.org, blackout.org per la precisione, dove potete trovare notizie, eventi e quant'altro, e poi lo streaming. Oppure, terza opzione,
1: siamo anche sul segnale digitale DAB.
0: Sì, insomma, non potete non scappare le grinfie di Blackout. Questa sera Blackout, nello specifico No Trip for Cats, il programma di viaggi blackoutiano, vi porterà in un viaggio musicale in un posto che è un paese che recentemente ha avuto una bella trovata.
1: Ha fatto delle monete magiche.
0: Esatto.
1: Magiche perché si illuminano al buio.
0: Esatto, quindi una nuova serie, una moneta di un valore basso che è stata creata per celebrare il 150° anniversario della Confederazione di questo paese. Ne sono stati prodotti circa 3 milioni di esemplari e la moneta raffigura un paesaggio con un lago. Un'altra cosa di cui non vi dirò perché sennò è troppo evidente, realizzata con uno speciale inchiostro che le permette di brillare al buio in maniera simile a quello che è raffigurato sulla moneta, che vi diremo dopo, dai, sennò è troppo evidente.
1: Va bene, quindi andiamo subito col primo pezzo. Questa sera
0: andiamo col
1: primo
0: pezzo.
1: Puntata
0: musicalissima.
1: Provate a indovinare dove andiamo.
0: Il paese che recentemente ha coniato delle monete magiche, dove l'immagine è realizzata con una sorta di pasta fosforescente che si illumina al buio. Di che paese stiamo parlando? Dicecelo al 346-6673-263.
1: Oppure abbiamo anche il fisso per degli squillini, se ci state ascoltando, 011 249 5669.
0: Vai col pezzo.

0: Insomma, questo weekend lungo vi ha stroncato. Non sono arrivati messaggi al 346-66-73-263. E allora ve la diamo noi la soluzione all'indovinello. Il paese che ha realizzato una moneta che la possiamo dire adesso raffigura un'aurora boreale, però realizzata con una sorta di, come dire, inchiostro, vernice fosforescente.
1: È il. Vogliamo dirlo o vogliamo mandare il pezzo?
0: Mandiamo un pezzo.
1: Potete scriverci messaggini.
0: Sì.
1: Di ogni tipo.
0: Certo.
1: Signal, WhatsApp,
0: Telegram,
1: messaggini normali.
0: L'SMS.
2: Now we are very we're very patriotic Canadians, and so we'd like to take this moment to do our national anthem that we wrote.

0: Insomma, l'hanno detto in modo chiaro e tondo, il Canada è veramente grande. Canada is really big. Questi erano gli Arrogan Worms che noi mettiamo per ogni puntata del Canada.
1: Esatto, e quindi noi questa sera viaggeremo in Canada.
0: Ebbene sì, una trasmissione dedicata. Lei, l'interessata, non lo sa, le manderemo un podcast così... a scuppoloni, come si dice nella bassa Italia, insomma, dedicata a una grande DJ di Radio Blackout che è stata, ma che forse tornerà, chi lo sa, insomma,
1: che ha per anni trasmesso
0: la tua trasmissione backstage nello specifico
1: con gruppi femminili di vario genere, però vabbè, più sul rock punk,
0: direi di sì. Insomma, Eder è tornata in queste giornate di festa a trovarci e noi la celebriamo con una puntata musicale dedicata al suo Canada, il suo paese di provenienza. E quindi abbiamo ascoltato gli Arrogan Worms, come dicevo, che mettiamo sempre per ogni puntata del Canada, con la loro Canada is really big, cioè il Canada è veramente grande, canzone veramente demenziale grande. Che parla del fatto che il Canada sia più grande della Malesia, quasi grande come l'Asia, sicuramente più grande dell'Australia, ed è un continente. E altre, insomma, divertenti considerazioni sulla grandezza del Canada.
1: E comunque grande lo è, il secondo paese più grande al mondo dopo la Russia. E ha anche un sacco di laghi, parlavamo dei laghi, esatto, anche sulle monete, forse
0: sì, nelle monete c'è l'aurora boreale
1: Ah, non c'è il lago. Ah, io devo stare in mobile.
0: Tu devi stare
1: a scricchiolo.
0: Proprio...
1: No. Volevo dare dei numeri.
0: Dai.
1: Ospita più di 2 milioni di laghi, un numero superiore a quello di tutti gli altri laghi del mondo messi insieme.
0: Maria.
1: Hai capito? Quindi grande paese il Canada.
0: Con grandi laghi un giorno ci andremo, Fra.
1: Sì. Andiamo a trovare Heather, assolutamente.
0: Che dobbiamo. Vive su un lago.
1: Su un lago, con la casa sul lago di Heather.
0: Casetta in Canada,
1: e quindi noi questa sera un po' dedichiamo appunto tutta la puntata a Heather al Canada, e sarà una puntata musicale.
0: Cominciamo con dei classiconi.
1: Classiconi
0: con dei grandi gruppi statunitensi, canadesi, che hanno scritto dei grandi classici della musica, e ce li ascoltiamo in rapida successione. Cominciamo con i Loving Spoonful con Summer in the City.
1: Buon ascolto.

0: Torniamo in diretta alle 21.33 sui 105.250, modulazione di frequenza, questa è Notre Forecast e rispondiamo a un messaggio che ci è arrivato al 346-66-73-263. Che
1: rapidissimi, 21.32 ci chiedono come si chiama questa, il sample di L'Hip Hop è morto.
0: Questi sono i Loving Spoonful con Summer in the City, canzone degli anni 60 dove uno dei componenti del gruppo era canadese. E infatti nei gruppi che ci andiamo a ascoltare immediatamente non tutti erano canadesi, ma c'era almeno un personaggio, come nei Guess Who, uno dei loro membri, mi pare il batterista, fosse canadese, e questa è la loro American Woman.

0: 21:44, sempre Nutri for Cats, sempre puntata dedicata a Heather e al suo Canada. Abbiamo ascoltato, come vi dicevo, un po' di classiconi dove almeno uno dei componenti della band era canadese. Avete riconosciuto i Buffalo Springfield con quella canzone stupenda che è For What It's Worth, per quel che ne vale. E subito dopo quest'ultimo signore che canticchiava, se io dico il nome, se ti dico Danny Doherty, cosa ti viene in mente, Fra? Niente. Ma se ti dico Mamas and Papas, cambia tutto. Questa era una delle due voci maschili dei Mamas and Papas, il canadese del gruppo.
1: Quindi c'era un canadese
0: di mezzo. C'era un canadese di mezzo ed era lui, nello specifico. Non ho messo i Mamas and Papas, potevo mettere California Dreaming o mille altre canzoni, perché l'altro membro maschile della band, Mr. Wilson, è un personaggio molto controverso. Adesso non entrerò nei dettagli
1: e
0: della cosa.
1: Non ci piace.
0: Quindi lo abbiamo lasciato da parte. Invece Pete Doherty si è fatto gli stramaledetti fatti suoi, ha cantato una bella voce molto limpida. Nel 71 incide un album solista e da qui è tratto questo singolo di discreto successo. Non ha spaccato come quelli della sua band, Still Can Hear the Music. E adesso ascoltiamo un grande della musica che io so essere apprezzato da Heather. Vuoi dire tu chi è, Fra?
1: Vai, no, vai.
0: Lasciamo andare.
1: Volevo solo salutare Franco Franchi, che abbiamo dimenticato, ci ha scritto prima io, e quindi io.
0: Allora io, ci ha detto. E allora io.

0: Torniamo in diretta alle 22.01, abbiamo ascoltato un po' di classiconi come era stato promesso, insomma in onore del Canada e di Heather. Nello specifico abbiamo ascoltato una Neil Young con il suo After the Gold Rush, dopodiché una tripletta degli Steppenwolf. Steppenwolf, gruppo fondato alla fine degli anni 60 proprio a Toronto, in quel del Canada, da una persona che in realtà aveva origine tedesche ma si era trasferito a Toronto anni prima, e da lì ha fondato un gruppo che poi si è trasferito a San Francisco e ha avuto tutta l'evoluzione che ebbero gli Steppenwolves. Questo signore emigrato dalla Germania era John Kay, ma in realtà il suo nome all'anagrafe era Joachim Fritz Krauledat, quindi insomma direi tedesco di Germania. Abbiamo ascoltato, come vi dicevo, degli Steppenwolf, Born to be Wild, mai dimenticata, Rock Me e Magic Carpet Ride, e giustamente Fra mi faceva notare che insomma fino adesso non abbiamo ascoltato voci femminili.
1: Esatto, infatti pensando anche al programma di Heather che sponsorizzava backstage grandi gruppi femminili, e quindi dicevo ma mettiamo qualche fanciulla.
0: Noi rimandiamo subito con Lido Pimienta, lei è di origine colombiana ma nata in suolo canadese.

0: Grandioso pezzo di Michael Bublé. Bene, sì, a Radio del Cau si è ascoltato Michael Bublé, ma solo con questo pezzo. Il resto se può da fuoco, come si dice a Roma. Questa è la versione in chiave swing della canzone di Spider-Man, quella dei cartoni animati degli anni 60, che ha segnato tutti noi e tutte noi e tutte voi. E lui l'ha cantato in questo suono swing che io trovo incredibile. Prima di lui abbiamo ascoltato una cantautrice canadese di origine russa che si chiama Michelle Gurevich, e infatti il suo modo di cantare è molto influenzato dalla sua eredità culturale russa, è stato definito come slowcore. Quindi, insomma, un lento però deciso. Prima di lei, come dicevamo, Lido Pimienta, di origine colombiana ma nata sul territorio canadese. E ora è arrivato il momento di ascoltare un brano, un breve minutaggio, 1:48 di un film che si chiama appunto This Must Be the Place, è un film di Sorrentino, che vede l'evoluzione di un cantante rock molto in voga negli anni 80 che non è riuscito a uscire dal suo personaggio e ha dei problemi di identità e di depressione anche. Quindi fa un viaggio per riscoprire se stesso, in questo viaggio incontra un ragazzino che inconsapevolmente gli darà la svolta e forse lui capirà che le cose stanno cambiando proprio in questa scena che ci ascoltiamo.
1: Can you play something, please? Just one song.
2: I don't play anymore. And besides, I don't even know if I remember how.
1: My music teacher said once you learn, you never forget.
2: Maybe he was just trying to be nice, or he wanted to worm some money out of you.
1: Please, just one.

0: 22:28, sta per scadere il tempo a nostra disposizione per quello che è Nutri for Cats. Non vediamo arrivare nessun altro.
1: Sì, non sappiamo se il caro Walter con quel che resta della notte torna nella settimana bisettimanale, che in teoria toccava lui questa sera, e quindi non alla messa in scena, che invece tornerà domenica prossima.
0: Esatto.
1: Come No Trip, del resto.
0: No Trip quasi tutte le domeniche, devo dire.
1: Sì, siamo stati abbastanza bravi in questo anno. E niente, io volevo mettere, visto che abbiamo fatto viaggio dedicato a Heather in Canada, e devo stare anche immobile perché qua continua a scricchiolare il mio microfono, uno dei miei gruppi preferiti, nonché una delle tracce forse che mi piacciono moltissimo, ed è canadese.
0: Brava, fermalo.
1: Non lo so.
0: Un supporto.
1: Non lo so se
0: potrebbe aiutare.
1: Così aiuta. Sì. Sono i Propagandi, che arrivano, volevo dirti da dove arrivano, Careca.
0: Nella precisione proprio.
1: Esatto, allora dunque. Arrivano da Winnipeg.
0: Bello.
1: Provincia di Manitoba.
0: Manitoba, come la farina.
1: La band si formò nel 1986, appunto in Canada, e si definivano i tre sbandati provenienti dalle più remote distese delle praterie canadesi, forgiati dalle fiamme del political hardcore della metà degli anni 80 e dallo speed metal dell'inizio degli anni 80.
0: Mazza!
1: E quindi andiamo ad ascoltarci Fuck Religion.
0: Fuck Religion, beh, un invito a nozze questo Fuck Religion, fottete religione.
1: Tra l'altro questo pezzo è del lontano 93, ma loro hanno pubblicato esattamente un anno fa, dopo un silenzio di un bel po' di anni, forse un bel po' di anni di silenzio, dal 17 insomma fino al 25. Il 25 hanno fatto un album nuovo che si intitola At Peace.
0: Bene,
1: ma detto ciò,
0: belli ritorni.
1: Sì, sempre molto incazzati, molto attuali, ma noi ci ascoltiamo questo gran pezzo.
0: Propagandi, Fuck Religion, salutiamo direi.
1: Ma sì, salutiamo.
0: Salutiamo, sono le 22:30, quindi Nutri for Cats si conclude qui, ma torna domenica prossima, sempre dalle 21.
1: Circa.
0: Fino alle 22:30.
1: È sempre circa.
0: Stasera siamo puntuali, ma in realtà sforiamo col pezzo.
1: Ma
0: e
1: sì.
0: Poi passiamo alla bobina, le trasmissioni ricominciano domani mattina con Mattinata.
1: Matinè?
0: Ecco, merda, lo sapevo, nel momento in cui l'ho detto.
1: Mattinata era stamattina.
0: Esatto, Mattinata è stata Matinè.
1: XXL,
0: beh, questo
1: no?
0: Lo correggiamo nel podcast. Salutiamo tutti voi e tutti voi, vi auguriamo una buona settimana, forse piovosa, forse no, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Nutri for Cats vi dà appuntamento domenica prossima.
1: E soprattutto Fuck Religion.
0: Sempre.
1: Pull up.
0: Nessun problema qua. Sì, siamo, è una dancehall.
1: Era già partita.
0: Non era una dancehall.

0: Vi rifacciamo un pull up, perché questo pezzo è una rivisitazione del 2018, ma noi vogliamo the original, the first one, e quindi ce l'andiamo a riascoltare dall'inizio, quella giusta. Ma arriverà tra poco.
1: È questo.
0: Bloccalo. Aspetta. Ok.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Sabato 9 maggio.
2: Al Gabrio.
1: Fobo e Ono presentano.
2: Fobo.
3: Alle 22.
1: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
4: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
2: Bicchi di tuna. A seguire.
4: Le carezze di.
5: E direttamente da Marsiglia.
4: Alma.
6: Alma.
3: Pazzo su Mitica.
2: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
3: Jacopo Messi.
4: Nel Club Foro.
2: DJ Assalvi Vini.
1: Tratto Fonico.
6: DXD.
4: Matteo Coffetti. Federico Spini.
6: DXD.
5: Mauro Becchi.
4: Vieni presto, vieni.
2: Non sono fino a 4. Non venire a fare il molesto, pensiamo di qui. Strong Foro.
4: Il 9 maggio.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat. Due band da Torino, band Italio da Torino, e Ecoterrorismo. Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
8: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
8: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
10: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
11: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino.
1: Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghiera.